e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con gli ormi romo, con gli ormi il petto. Con la gatta i popoli.

Adoramus te, Sanctissime Domine Iesu Christe, hic et de Domnes Ecclesias tuas, que sunt in toto mundo, et benedicimus tibi, quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum. Questo è il mio figlio prediletto, ascoltatelo. Adoriamo il tuo nome, o Signore, onnipotente del cielo e della terra. Ti adoriamo perché sei così vicino al tuo popolo nella tua incarnazione e nella trasfigurazione della forma divina, forma che i nostri occhi possono vedere e le nostre mani toccare. Quello che Dio ha preparato per il suo popolo, ossia il pane eucaristico. Dio si è fatto così vicino al suo popolo, così accessibile, che ognuno può accedere con i sensi al mistero divino della salvezza. Gesù, nella sua trasfigurazione, si rivela come l'ultima salvezza e la fonte della vita. In Lui convergono tutte le leggi e si compiono tutte le promesse e le profezie. Accedendo al sacramento dell'Eucaristia, nel pane mistico, il Cristo reale e presente, possiamo vivere quotidianamente la nostra festa della trasfigurazione. Trasferendoci misticamente sul monte della rivelazione dell'amore di Dio che offre se stesso per i suoi amici, il monte del Calvario, sul quale il sangue dell'agnello purifica i nostri peccati, ci può portare al sepolcro dove ci avvolge la luce fulgida della risurrezione, nella quale l'oscurità e le tenebre del peccato svaniscono e ritroviamo la forza necessaria per superare le difficoltà e le tentazioni. È bello per noi essere qui. È bello stare nella luce di Cristo e sentire il suo amore. Ma abbiamo il compito di scendere dal monte, portare la nostra esperienza di Cristo trasfigurato a tutto il mondo e annunciare il Vangelo ad ogni creatura, invitando tutti ad ascoltare il Figlio prediletto. Volgere i cuori, le menti e tutta la vita verso la vera vita e la felicità perfetta. Verso Cristo. O Maria Santissima, che hai accolto il Verbo incarnato e lo hai accompagnato per tutta la vita fino alla luce della risurrezione, accompagna il nostro pellegrinare sulla terra e a coloro che sono lontani dalla luce e si sentono abbandonati, insegna a salire sul monte dove possano attingere la forza vedendo la gloria di Dio, affinché poi, scendendo, possano affrontare con coraggio tutte le difficoltà e i mali del mondo. Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un monte alto e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco, apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e un'altra per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti».

Nella trasfigurazione di Cristo, gli apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni hanno acquisito per primi la certezza che il Padre Celeste ci ama e ci salva. Preghiamo insieme cantando.

Signore Gesù, fa che anche i cristiani di oggi, soprattutto nei momenti difficili, sappiano guardarti trasfigurato e rafforzino la loro fiducia nel disegno di salvezza che stai realizzando con la Chiesa nel mondo. Preghiamo.

0: O Dio nostro Padre, trasfigura anche noi che crediamo in Te e nel Tuo progetto di salvezza. Donaci la forza di operare, al di là di ogni dubbio e crisi, ciò che è bene in mezzo ai fratelli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.